donna ragazzi, vedete ciurle, quale parrucca, presso la barba, quale sanguigna, presso il dedo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.